Chiamo Fre, o dia Chiamo Sabia me Chiamo ya, do yo Namia, Obeyama, Samania Biara Toa, Chiamo Fre, yo Namia, Adentina, Wabema Bui, I don't know.

Daniel Yamo. Sapem Titito. Nami, that's so me go. Yes, God. Sapem Titito.

Bem, bem, sani, premi, bo. Ah, enyumi, yami, de. Medi, free, ni, mi, fie, panso.

ti guat Richi na sami na sami tias ya kana sami kuko ho sabe monte ti tonte ami asa bo bi mu na mi na sami tias na ba die era die wa die wa ya ma era di era di ada Praise me!